0: Ia o pese nā alo ma whānau mai I papase ea. Ia te iloa o pese nga a. Ia o le... Le fai mai o le tūlanga whā. O lunga lau fai pese lai sa tūlanga whā. I le tau wanga lea le... Whamna tuina o le limas fu tau sanga. Ia o le tūtō tasi e stiato watunu o sa moa. Ia o le lau whamna tu nei le onus fun ma le whā o tau sanga. Au leo te vato e la haiti ya nai whanau ya. Ia le lupo o la ua. O ia I whafisianga I e fai nei. Si singa fua le fai nei. Ia wā le ua. Ua o wā ngā I la tau tau sanga I lunga le luas furu po tau sfuru. Ia lo na winga la ua involve nei le. Whamna tu ino le si singa fua le fai nei ya le. Le ua wha mai e atu le si singa fua le si o tato watinu. Ma tango fie le si singa fua. Te a fai sa... Moli mau ina umai o tatu tangata sā moa.
1: Whāo watu tatu pukanam.
2: O sina matui o le tafui. I se tasi aso sa ngalulue I sina ma ona tuangane I fafo. E te o se fulu tasi ona tuangane. O la to ingoa uma o tui. A o ngalue sina. Sa si I oa ma vava aisolo. Sa pupula I ilunga. Awae atu I se manu pae pae maanaia o lele ane I le langi. O seitu ae ngā manu ia wa faa ingoa e tangata Samoa o le ngongo. O le maanaia tele o le manu na tuu wai le ngā luenga asina ae fono. Fono tele atu lava I o na tuangane e o mai e vaa ai. Sa atangi sina talu lona mana o tele I lea manu. Sa fai atu lole folfolanga a o na tuangane. Ole a oi pu e maile ngongo pe a uma lana tangi. Ona o leo o ilato fape atu le isi ona tuangane sina. A mato o ia e nofo lele I tutonu o le fale ma awa e te taufono watu. Ae sa le fie fie sina e nofo to otasi ma sa harulo I fafo ma taufono I ona tuangane. Tui! Tui! Orana fono lea. Pangaloa Wangalo atu ya teia, le lapa ta inga a ona tuangane, o tui, matui, matui. Sa tu mailo I fafo, o la ua. Sa tu mailo I fafo, o la au se, se sau ai te le e ingoa ya tui o le tafue. O se, sau ai la poa, au leanga, malona fonga o umi, male pala pala, Ina ua mai atu o ia ia sina. Sa laa laa atu loa, si I sina ilunga ma fai atu. Ma nai a tele o e fai ai, sa umea ai. A uma loa ona fai sina umoi la I titi lava. O te masalo, ole a o aia loa oe mole ainga ole awa uri. Ona tu ule ilalo sina e tui ole tafue. Fa alango langolo na ulu I ona vai, ai moe ta angulu lorko inga. Sa fefe tele sina, ma sa le mafai ona tautala. Ina ua toa iti iti ane, sa a mata loa ona tauwala au le mu I ona tuangane. Ona sa le iala le sau ai, sa fono leo tele loa o ia. Tui! Tui! Sa fa asolo taito otasi ane loa ona o mai o ona tuangane, mai loa mai le sau ai.

tua le tise on te leo no sao leo langa liwa i tau. E ianisi o a inga I masini fo I e me tau soifua maloroina I o soifuanga o tangata e o lai. Ya, a faina fo I la le tise I wa faina le vaivela fa malua I a inga I o tau mafa I kuka me fa pena. Ya, talusia o lo so longa leina o lo pongsa I matou I tu. Ya, to urufo I te munga I neisa vili. Ya, maluia o ngal fanau ne yaso. Dai fa fi fianga vai fo il tu al si fong le mua e da volus fu lu meno te de vanu ma lo si fua ya ta lo fa la va

Po o la lato tupe lea e tipi le Kiwi Saver e mawaile wha manu yanga wha upopo mai le mālo i le nei tausanga. E tatongi ato le mālo le tusa male luasela wono sfuru tāla i te unga tupe atangata na mawhaiona tu ina atulo lato sao e afe male